0: Sto un filo.
1: E l'altra io.
0: L'altra io del quadrilo del lupo volorecia.
1: E calamo, va a cambio.
0: Vamos a dar una palmera con coco loco de kilo para que se tropicalice. Aguanta